Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, ahasha, eshichangana.

diponta metto te cangongo, ya buscada gusto la langar. Me diponta metto te camono, guagulada burrosco. Me diponta metto te camono, guagulada gusto, mami. Me diponta metto te camono.